0: faccione segna blu. Spalanco la porta, passo giù.
1: Allora vado via nel mio mantello blu. Maledetto questo hotel, maledetto tu. Facce di cera, non c'è un tassì. Eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta. Quando